ne vivo in cima, ma con la vita fermata l'ho dato se ne l'ha mandato sua campagna, per il mando ancora si innamora.

tanto tempo che ho passato e pare sarà mentire, però non mi accostumo. Vorrei come lo trovo a chiedere prima di che lo spingo se sempre me se la vita deve continuare per ospirti solo se te.

0: してよ。
1: Sto fatto stanco, io ci credo. Cazzo, se sei bianco, sembri fatto, togli questo viso. Fatto circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la storia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco. Del primo giorno e quando sarai pronto per andare fuoco al mondo. No, no, no, no, vengo e spingo e tutti mi convincono che se vengo ancora un giorno sembrerà normale rimanere muto. Se non hai speranza perché chiedi aiuto, stanotte non lo sbono, non spingo, spingo, stanotte non ti spingo, spingo, spingo, quell'ago nelle vene, paura e ipocrisia, chi all'assassino entrambe spingo, spingo, a spargerà lo sangue. Posto in cui la vita mi lasciò non merita menzione, non sei morto e non sei Dio, non dimenticarlo, tu sei nato con una missione, per la gente che ti aspetta in fila o dolore. C'è chi si fida di te, che tu li possa curare, come tu ti fidasti di loro, quindi fai quel che ti pare, scegli tu il momento, basta cazzate, e mettiti a cantare, e spingo. Stanotte non lo so, no, no, no, spingo e spingo e tutti mi convincono che se spingo ancora un giorno sembrerà normale rimanere muto. Se non hai speranza per lo chiedere aiuto, stanotte non lo so, no, no, no, spingo e spingo, stanotte non distingo, lo spingo e spingo, quella dolce paura e ipocrisia. L'assassino entrambi quindi non costringersi a spargere il sangue dei grandi che hanno un grande segreto senza scomodare, abbandonati ai fatti, concediti all'evento, all'innamoramento eterno. Spingo, stanotte non lo spingo, spingo e spingo e tutti mi convincono che sei ancora, ancora un giorno sembra normale rimane muto. Se non hai speranza per lo chiedi più, no, no, no, no, no, no, e spingo, spingo, stanotte non ti spingo, no, spingo, spingo, spingo, spingo, paura e ipocrisia, l'assassino